sorella mia, chi dite? E dici tu, Elisetta, con quella bocca stretta.

mia felicità. Chi sa tenere i denari, che sa tenere i denari, con che mi quanti di mia felicità. Un matrimonio nobile, quest'oggi sì, quest'oggi.